0: music in the mix.
1: Aaj Azadi Hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies. Radio Musti.
3: Radio Musti.

0: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a Musti.